c'è il latido. C'è il latido. C'è il latido. Sì. Pa' che suene bien latino. Mi verso se dirige, reconociendo el origen.

Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare, la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi, Venezia la vende ai turisti.